0: secondo me stamattina non c'è nessuno. Ma tra poco lo scopriamo, tanto vi chiederò qualcosa. E lo so che vi nascondete nelle auto, vi nascondete nelle scrivanie, in fila alla posta, al bancone del bar, sul tapirulan, sotto il bilanciere. Vi state nascondendo, ma io vi scoverò. 9:16, buongiorno, buon 3 settembre, io sono Francesco Cavoto, questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere e della ricerca spasmodica dell'ascoltatore che si nasconde. Ma io ti troverò. Ci sono cose che sarebbe stato molto utile sapere una ventina d'anni prima, no? A scuola ci hanno insegnato, che so, i fiumi della Mesopotamia, il Tigri, l'Eufrate, le equazioni, il participio passato, i congiuntivi, poi entri nella vita vera e scopri che nessuno ti aveva mai spiegato come si cambia un medico, per esempio, oppure come si chiude una relazione, o come si dice di no senza sentirsi in colpa, o che una camicia rossa e lavatrice coi bianchi può rifarti completamente il guardaroba di rosa, ok? Allora, la domanda che ti faccio stamattina è: qual è quella cosa che hai imparato decisamente troppo tardi? Una cosa seria, stupida, pratica, sentimentale, quella cosa che oggi direste al voi di 20 anni fa: senti, a me questa segnala, perché sennò sbagli, ti potrebbe ritornare utile. Ecco, per esempio possiamo dire: dormire 8 ore era un privilegio, altro che perdita di tempo, che il montaggio facile in 15 minuti sulla scatola è una specie di minaccia, dopo 4 ore stai ancora lì a maledire il libretto delle istruzioni, che se il cameriere ti dice il piatto signora è leggermente piccante, preparati a vedere un'apparizione della Madonnina di Trevignano. Allora, questa è la domanda di oggi: qual è la cosa che hai imparato decisamente troppo tardi? Se ti va, se non sei più nascosto perché ti ho fatto tana libera tutti, 320 20 41 433, mi mandi un messaggio, io sappilo, sono molto felice.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: C'è un momento in cui la cosa più importante è sapere di essere nel posto giusto. Da oltre 60 anni Clinica Ars Medica è accanto ai pazienti con competenza e attenzione. Specialisti che lavorano insieme, percorsi di cura completi, in un ambiente accogliente. Clinica Ars Medica, accanto a te, quando conta davvero. Scopri di più su clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
3: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
4: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
5: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: The Last Good Day Out Here. Tanti messaggi sono arrivati. La domanda che ti ho fatto questa mattina è: qual è la cosa che hai imparato troppo tardi? Roberto da Roma dice: ho imparato troppo tardi che quando mia moglie dice fai come vuoi, quella possibilità in realtà non esiste. Eugenia dice che ha imparato troppo tardi come muoversi se sul lavoro senza farsi asfaltare. Eugenia, questa purtroppo non la insegnano all'università, è formazione direttamente sul campo. Pino da Roma ha imparato a prendere le distanze dalle persone molto antipatiche invece di aggredirle, ma non sempre ci riesco, e Pino è ancora in fase sperimentale. Claudia da Latina: ho imparato troppo tardi che comprare scarpe scomode pensando tanto cedono è una forma di autolesionismo. Massimo da Roma ha imparato una cosa più amara: pensava che gli altri fossero onesti, rispettosi e buoni come lui, dice che spesso conoscendoli meglio ha scoperto il contrario. Flora per anni si è preoccupata di esserci sempre per tutti, adesso ha imparato a chiedersi anche io di cosa ho bisogno e soprattutto a dire qualche sì in meno. Pina da Fiumicino dice: siamo tutti importanti, nessuno indispensabile, ha imparato a lasciare andare, a vivere di più il momento. E Simona da Roma, 52 anni, mi scrive una frase bellissima: ho imparato a tardi a disubbidire per dire sì a me stessa, e aggiunge: comunque sono ancora in attivo, direi che c'è tempo per recuperare. Chiuderei con Edoardo da Ostia, che ha imparato tardi ad amare gli altri e se stesso, però dice una cosa semplice: si può migliorare ogni giorno, e lui ci è riuscito. Bravissimo! E allora si riparte con slancio con Beppone Pellegrino. Qual è la cosa che avrà imparato Beppe? Sicuramente anche a trovare il posto giusto spendendo meno.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Il Paraguay è uno di quei posti che spesso si dimenticano sulle mappe, amici miei. Bellissima Playa dell'Est, abbiamo già parlato, ma oggi vi voglio parlare di Asunción. Asunción, una volta che arrivi qui non lo dimentichi più, e adesso vi racconto perché. Asunción è la capitale, ha un'energia lenta ma vera. Le strade sembrano tranquille, ma se ti fermi un attimo le senti pulsare, clacson, urla, insomma di tutto. È una città piena di contrasti, edifici moderni accanto a case coloniali sbiadite, anche un po' vecchiotte, mercati caotici, piazze silenziose dove il tempo si è fermato, sembra si sia fermato, invece no. Sapete cosa mi ha colpito? Il suono. Qui la gente parla spesso in guaraní, la lingua indigena che vive insieme allo spagnolo, in una danza continua tra passato e presente, passato e presente. Anche le canzoni alla radio cambiano la lingua tra passato e presente, lingua a metà strofa in lingua indigena e un'altra parte in lingua guaraní. Come fosse la cosa più naturale al mondo parlare due lingue nello stesso momento, cantare le canzoni con due lingue diverse, la gente le capisce tutte. Poi c'è il tereré, la versione ghiacciata del mate, la famosa bevanda sudamericana, fa caldo, tanto caldo, e questa bevanda fresca e amara ti accompagna ovunque, nei parchi, sugli autobus e anche nei negozi. Non è una città da cartolina, insomma, non è bellissima, ma è vera, è reale, è un luogo che ti guarda negli occhi senza trucco e ti dice benvenuto. Qui le cose sono semplici ma profonde, almeno questa è l'impressione che mi ha regalato. Asunción non ha bisogno di urlare per farsi notare, le basta essere se stessa, quello che è. Una città del Paraguay molto molto bella, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Michael Jackson, Will You Be There, per chiudere la prima ora in questo giovedì 3 settembre su Dimensione Suorasoft. Tra poco l'informazione, poi l'ora delle Good Life.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Salvatore.

0: Salvatore Lordi, contrasto al traffico di stupefacenti nella capitale. La Guardia di Finanza ha arrestato due soggetti in flagranza e sequestrato oltre un chilo di cocaina. I due sono stati fermati dalle Fiamme Gialle per un controllo sul grande raccordo all'altezza di Casal Monastero. Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa, lasciando le biglietti sul parabrezza dell'auto e cercando di raggiungerla con email messaggi. Arrestato dalla polizia un 61enne romano, lo stalker aveva anche seguito la vittima in un viaggio fino al luogo di villeggiatura. Sicurezza, decoro urbano, presidio delle aree interessate dalla movida giovanile ed attenzione anche alla situazione di fragilità sociale sono il fulcro delle attività messe in campo nelle ultime ore dalla polizia nel quartiere San Lorenzo. Il bilancio delle operazioni è di 2 persone arrestate e 1 denunciata. Borse, apertura all'insegna della cautela per quelle europee. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,01%. Lo sport, il calcio, Coppa Italia Udinese Venezia 2-1, il Sassuolo batte ai rigori 5-4 il Frosinone e si regala la sfida contro la Juventus. Gli europei di pallavolo, le azzurre di Belasco battono la Svezia 3-1 e volano in semifinale. Sabato affronteranno a Istanbul la vincente tra Polonia e Olanda. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io ti amo non solo per ciò che sei, ma per ciò che io sono quando sono con te. Io ti amo non solo per ciò che tu hai fatto di te stessa, ma per ciò che tu stai facendo di me. Io ti amo per la parte di me che riesci a tirare fuori.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.